0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

0: Satisfying nothing.
1: Sembra un sogno ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602. www.radio3.net.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie. Informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: negoziati di pace, i dettagli, i delegati europei avrebbero respinto il piano.
1: La guerra in Ucraina sarà uno dei temi al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles, a partire dalla questione energetica, soprattutto alla luce dell'accordo siglato pochi giorni fa tra Washington e Mosca sul gasolio russo. Altro tema cruciale che vede profonde divisioni è il bilancio dei prossimi anni, con alcuni dei paesi membri, a partire dall'Italia, che chiedono di aumentare la spesa e i paesi frugali che invece si oppongono.
0: Il governo italiano si presenterà oggi al Consiglio europeo proprio con l'obiettivo di ottenere maggiore flessibilità sui conti pubblici ed energia. All'orizzonte c'è l'ultima manovra economica prima del voto, i conti sono in rosso e Giorgia Meloni ieri in Parlamento è arrivata a minacciare di non firmare il bilancio europeo pur di ottenere qualcosa da Bruxelles. La Presidente del Consiglio in aula ha ribadito il sostegno all'Ucraina, criticando l'accordo annunciato da Trump con la Russia sul gasolio. È rischioso, legittima l'imperialismo di Mosca, ha detto la Premier. L'opposizione si è presentata con 5 risoluzioni diverse sull'Ucraina, ma per la prima volta il PD non ha votato contro quelle di 5 Stelle e AVS, che hanno fatto lo stesso. Campolargo compatto invece nel criticare il governo sia sul fronte economico che su quello internazionale.
1: In Iran sono 2 le navi affondate vicino allo stretto di Hormuz dopo essere state colpite ieri da proiettili in diversi incidenti. Gli attacchi contro le imbarcazioni sono aumentati negli ultimi giorni e questo ha spinto Teheran a ridurre ulteriormente le esportazioni di petrolio. Intanto gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato ieri sera di aver nuovamente attaccato l'aeroporto della capitale saudita Riyadh con un missile balistico. Sul campo continuano pesanti scontri attorno alla città di Taiz con l'esercito yemenita, che afferma di aver ucciso o ferito oltre 200 combattenti Houthi.
0: In Albania ieri la seconda giornata consecutiva di proteste contro il governo è culminata in roghi e scontri violenti tra manifestanti e polizianti sommossa nella capitale Tirana. Gli studenti, scesi in piazza sulla scia delle rivendicazioni delle scuole francesi, si è unita anche la protesta dei fenicotteri contro il progetto di un hotel di lusso legato alla famiglia Trump in una riserva naturale. Durante le manifestazioni sono stati appiccati roghi davanti al Ministero dell'Istruzione, che è stato anche bersagliato da lanci di pietre e mattoni. In città i manifestanti hanno eretto barricate e lanciato petardi e bombe Molotov contro la polizia, che ha risposto con idranti e gas lacrimogeni. 28 gli arresti solo nella giornata di ieri.
1: Il Senato brasiliano ha approvato la riduzione dell'orario di lavoro da 44 a 40 ore settimanali. La misura, sostenuta con forza dalla sinistra al governo, interesserà fino a 30 milioni di lavoratori ed è di fatto una vittoria politica per il presidente Lula da Silva in vista del secondo turno delle presidenziali del prossimo 25 ottobre. Il senatore di estrema destra Flavio Bolsonaro, che i sondaggi danno per favorito al ballottaggio, era contrario al progetto, ma alla vigilia del voto ha annunciato un cambio di posizione per rispondere alle richieste della popolazione.
0: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.
3: Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Ucraina ed energia, i temi al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. I 27 leader devono rispondere all'accordo tra Putin e Trump sul gasolio russo, ma anche trovare una difficile intesa sul prossimo bilancio tra le richieste di flessibilità e quelle di mantenere il rigore dei cosiddetti paesi frugali. Domani al vertice arriva Zelensky. E Meloni minaccia di non firmare il bilancio europeo pur di ottenere risorse da Bruxelles per l'ultima manovra economica prima del voto. La Presidente del Consiglio critica Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e conferma il sostegno a Kiev. Le opposizioni all'attacco irrilevanti sul fronte internazionale. Nessuna tregua sull'Ucraina. Nella notte colpiti centri logistici, zone industriali ma anche residenziali, almeno 5 le vittime. Kiev denuncia: la Russia sfrutta il depotenziamento di Starlink, ma la Casa Bianca nega di aver spento i satelliti. L'intolleranza di Israele verso la stampa libera. Tel Aviv revoca il visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che era accreditata per seguire le elezioni politiche. Non è la sola censura operata da Israele contro i giornalisti internazionali. Il PD presenterà un'interrogazione parlamentare. L'FNSI, trattamento discriminatorio e inaccettabile. Brasile, il Senato approva la riduzione dell'orario di lavoro da 44 a 40 ore settimanali. La misura coinvolge 30 milioni di brasiliani. È una vittoria politica per Lula, pochi giorni dal ballottaggio che vede favorito Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, in carcere per tentato golpe. Sono le 7:02, per il momento è tutto con le notizie e il giornale radio. Ci risentiamo alle 7:30.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio 3 Network.

that I've been through, cause it's very ironic, but hey.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie. Informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

0: Kiev ma unite contro il governo. Nessuna tregua sull'Ucraina. Nella notte colpiti centri logistici, zone industriali ma anche residenziali, almeno 5 le vittime. Kiev denuncia, la Russia sfrutta il depotenziamento di Starlink, ma la Casa Bianca nega di aver spento i satelliti. L'intolleranza di Israele verso la stampa libera. Tel Aviv revoca il visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che era accreditata per seguire le elezioni politiche. Non è la sola censura operata da Israele contro i giornalisti internazionali. Il PD presenterà un'interrogazione parlamentare. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30 a Bruxelles. Si apre oggi un Consiglio europeo che si preannuncia difficile. I temi in agenda sono tanti, ma altrettante sono le divisioni tra i leader dei 27 paesi membri. Si discuterà dei rincari energetici e del conflitto in Ucraina, anche alla luce dell'accordo siglato pochi giorni fa tra Washington e Mosca sul gasolio russo. Tra i capitoli più delicati, quelli sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, che vede contrapposti paesi come l'Italia, che chiedono un aumento della spesa, e quelli cosiddetti frugali, che si oppongono. Domani al vertice parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. Il servizio da Bruxelles.
1: Ormai non c'è Consiglio europeo che arrivi subito dopo una nuova emergenza. Il vertice dei leader UE che si apre oggi non fa eccezione. Se possibile, questa volta il quadro è ancora più frammentato, perché l'Europa si trova ad affrontare una serie di sfide enormi senza avere la certezza che tutti i 27 remino nella stessa direzione. Una crisi che unisce quella ucraina. L'accordo Trump-Putin sul diesel russo e le provocazioni del presidente statunitense contro Zelensky hanno compattato i leader europei, che nelle conclusioni del vertice dovrebbero esprimere profondo rammarico per l'atteggiamento di Trump. Zelensky è atteso domani a Bruxelles e il confronto sarà schietto su come affrontare l'ennesimo inverno di guerra con un alleato sempre meno affidabile. La questione che invece divide è quella economica su due fronti. In primis la crisi energetica, che impone di trovare soluzioni all'aumento dei prezzi. Ci sono molte idee, ma nessuna soluzione miracolosa, spiegano fonti UE. I leader chiederanno alla Commissione di presentare nuove misure, ma l'indirizzo dipenderà dalle discussioni di oggi. E poi c'è tutto il tema del nuovo bilancio comune post 2028, che vede due schieramenti contrapposti. Italia e altri 16 paesi che chiedono aumenti della spesa pubblica, contro i frugali, cioè nordici, Austria e Paesi Bassi, che invece vogliono tagli consistenti. In mezzo ci sono Francia e Germania, internamente molto fragili, ma chiamate ancora una volta a fare da ago della bilancia. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Il governo italiano si presenterà al Consiglio europeo con l'obiettivo di ottenere maggiore flessibilità su conti pubblici ed energia. All'orizzonte c'è l'ultima manovra economica prima del voto, i conti sono in rosso e Giorgia Meloni ieri in Parlamento è arrivata a minacciare di non firmare il bilancio europeo pur di ottenere flessibilità da Bruxelles. La Presidente del Consiglio in aula ha ribadito il sostegno all'Ucraina, criticando l'accordo annunciato da Trump con la Russia. È rischioso, legittima l'imperialismo di Mosca, ha detto la Presidente del Consiglio. L'opposizione si è presentata con 5 mozioni diverse sull'Ucraina, ma per la prima volta il PD non ha votato contro quella di 5 Stelle e AVS, che hanno fatto lo stesso. Campo largo, compatto invece nel criticare il governo. Così ieri la segretaria della PD, Elly Schlein, in Parlamento.
2: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale, che è stata fondata a Roma con il contributo anche di una donna caparbia e determinata come Emma Bonino. Difenderemo noi il diritto internazionale da chi vuole sostituirlo con la legge del più ricco e con la legge del più forte, visto che non lo fa lei, che lo voleva candidare al Nobel.
0: Sentiamo adesso un passaggio dell'intervento della leader 5 Stelle, Giuseppe Conte.
3: Putin è l'aggressore, bene facciamo a sanzionarlo. Ma l'Europa non è nata per scommettere, come ha detto più volte, su vittorie militari contro una superpotenza militare. Invece di inviare armi oltranza, mandiamo negoziatori. E apriamo gli occhi. Washington, che abbiamo seguito nell'illusione della vittoria, adesso fa affari d'oro con Putin. E attenzione, quello non è un accordo rischioso, abbia il coraggio di dirlo, è un accordo irresponsabile, mentre noi qui rischiamo bomba dopo bomba una guerra mondiale in casa.
0: E nonostante gli annunci del presidente Donald Trump, nessuna tregua in Ucraina. Nella notte droni russi hanno provocato 2 morti nella regione di Dnipro e altri 3 nel distretto di Kiev.

0: Vordà nel mirino degli attacchi centri logistici e zone industriali, ma anche edifici residenziali. A preoccupare il presidente Zelensky è anche la sospetta limitazione al sistema militare di Starlink, che avrebbe compromesso la capacità ucraina di difendersi dai raid aerei di Mosca. Sentiamo da New York Roberto Festa.
1: Schiacciata da russi e americani, da Vladimir Putin e da Donald Trump, l'Ucraina si prepara all'inverno più tragico dall'inizio della guerra. All'alba di mercoledì la Russia ha sferrato un attacco missilistico alle infrastrutture energetiche ucraine, lasciando 600.000 persone senza elettricità a Kiev. È prova generale di quanto succederà quest'inverno, quando il Cremlino progetta una campagna di bombardamenti massicci che chiuda una volta per tutte il conflitto. Trump, preoccupato per il prezzo del gasolio alla vigilia del midterm, ha intanto ordinato a Volodymyr Zelensky di non colpire le raffinerie russe. La Casa Bianca fa quindi in modo che gli ucraini non possano fare quello che i russi, con la benedizione americana, fanno. L'esercito ucraino ha anche perso, senza preavviso, l'accesso ad una versione militare di Starlink, Starshield, pagata dal Pentagono e che sinora ha consentito agli ucraini di scambiarsi intelligence sul campo di battaglia. Dal Pentagono dicono che gli Stati Uniti continueranno a collaborare con gli ucraini sull'intelligence, ma il quadro che si compone è ormai sempre più chiaro. Trump impedisce agli ucraini di rispondere ai bombardamenti di Mosca. Trump firma un'intesa sul diesel con la Russia del valore di diversi miliardi di dollari da reinvestire poi nella guerra. E ora agli ucraini viene tolto un elemento di intelligence fondamentale. L'America di Donald Trump e la Russia di Vladimir Putin appaiono insomma sempre più allineate in una strategia che ha un unico vero obiettivo: consegnare gli ucraini a sicura sconfitta. Da New York, lì nello studio.
0: L'intolleranza di Israele verso la stampa libera. Il governo di Tel Aviv, dopo aver negato per 3 anni ai giornalisti di entrare a Gaza, dopo aver limitato la presenza di reporter nei territori occupati della Cisgiordania, ora blinda anche le prossime elezioni politiche che si terranno nel paese. Le autorità israeliane hanno revocato il visto d'ingresso nel paese alla nostra collega, la collega di Radio Popolare, Martina Stefanone. Il visto era in un primo momento stato concesso per seguire le elezioni, poi la marcia indietro senza alcuna spiegazione. Non è l'unico caso quello di Martina e la PD ha annunciato un'interrogazione parlamentare. Ascoltiamo Lia Quartapelle del Partito Democratico.
2: La situazione di due giornaliste italiane, Martina Stefanoni e Serena Bilancieri, che non potranno seguire professionalmente le elezioni in Israele, è una cosa che merita un approfondimento, merita un intervento delle autorità italiane, che chiedano alle autorità israeliane come mai è stato revocato il visto alla giornalista di Radio Popolare ed non è stato concesso il visto alla giornalista del Fatto Quotidiano, ma più in generale meritano un'attenzione da parte del governo italiano. Noi ci relazioniamo con lo Stato di Israele come ci relazioniamo con gli altri paesi democratici, ma c'è molto poco di democratico nell'impedire ai giornalisti che fanno richiesta secondo tutte le regole di seguire le elezioni. È una evoluzione della situazione israeliana, delle volontà del governo israeliano, che è estremamente preoccupante e richiede da parte del nostro governo una ferma presa di posizione.
0: Critiche ad Israele anche da parte della Federazione Nazionale della Stampa. Alessandra Costante, la segretaria dell'FNSI.
3: Israele sta dimostrando una volta di più l'allergia verso l'informazione libera. Sappiamo tutti che le prossime elezioni saranno elezioni molto delicate, in cui ci sarà una contrapposizione tra Netanyahu e lo schieramento dei partiti moderati, e quindi evidentemente qualcuno pensa che sia molto meglio che queste elezioni non si svolgano sotto l'occhio della stampa internazionale, così come hanno pensato da 3 anni a questa parte di non far entrare assolutamente a Gaza i giornalisti internazionali. In realtà neanche quelli israeliani, entrano solamente giornalisti embedded, quindi insieme all'IDF, e però così raccontare quello che è successo a Gaza, così come raccontare probabilmente quello che succederà alle elezioni del 27, sarà molto complicato.
0: E in Cisgiordania proseguono le violenze e le incursioni dei coloni. Secondo Al Jazeera, i coloni israeliani hanno dato fuoco ad una moschea vicino Ramallah, ma i raid dal 7 ottobre sono ormai quotidiani. in questo periodo sono diretti anche contro la raccolta degli ulivi, come denuncia Sahar Franchis, avvocata palestinese per i diritti umani ed ex direttrice di Adamer, che Israele ha messo al bando nel 2021. Ascoltiamolo.
4: It is very, very difficult because it's also the olive harvest season and this is...
5: È una situazione davvero difficile, anche perché siamo nel pieno della stagione della raccolta delle olive, che rappresenta un'ulteriore occasione per l'incursione dei coloni. In Cisgiordania ogni giorno assistiamo ad attacchi molto violenti e brutali da parte dei coloni, che nella maggior parte dei casi agiscono con il sostegno dei soldati israeliani. Rubano le olive raccolte dai contadini palestinesi, sradicano e incendiano gli ulivi, danno fuoco alle abitazioni. In un villaggio hanno incendiato una moschea e distrutto proprietà degli abitanti. La situazione è estremamente grave perché questi attacchi restano impuniti. La polizia israeliana non indaga, l'esercito non indaga su questi episodi e nessuno viene chiamato a risponderne. Alla fine sono soltanto i contadini palestinesi e gli abitanti dei villaggi a pagare le conseguenze di queste gravi violenze. La comunità internazionale rimane in silenzio.
0: In Iran una studentessa di 23 anni è stata condannata a morte per un post sui social che secondo le autorità insulta il profeta. La donna era stata arrestata in gennaio durante la repressione delle manifestazioni e si trova in carcere da allora. Sentiamo il racconto di Farhan Sabai.
6: La magistratura della Repubblica Islamica continua a imporre restrizioni ai diritti delle donne, a comminare la pena capitale. Tra le vittime di un sistema giudiziario crudele c'è Najmeh Amini, 23 anni, condannata per un post sui social giudicato blasfemo. Ad essere impiccato nei giorni scorsi nel carcere di Kerman con l'accusa di Moharebeh, ovvero di essere nemico di Dio, è stato il musicista e appassionato di montagna Ali Sina Mostafavi, arrestato in seguito le proteste di gennaio. Sempre in Iran le agenzie di sicurezza sono accusate di chiedere il pizzo ai commercianti e un'inchiesta di una organizzazione per i diritti umani che si focalizza sulla minoranza baluchi denuncia la richiesta da parte delle agenzie di sicurezza iraniane di circa $160,000 per restituire alle famiglie i corpi di 3 uomini uccisi dalle forze dell'ordine a Zaidan. Intanto la produzione di petrolio scende in modo evidente a meno di 2 milioni di barili al giorno e la crisi economica attanaglia gli iraniani. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
0: Gli stabilimenti ex Ilva di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiudono, lo hanno comunicato ieri sera ai commissari di Acciaierie d'Italia, al termine del terzo giorno consecutivo di scioperi e blocchi stradali. Sempre ieri il ministro Urso ha promesso che si sta lavorando per recuperare il materiale per alimentare gli stabilimenti del nord, ma ci vorranno mesi, ha detto il ministro. I sindacati chiedono non soltanto di tenere in vita gli impianti, ma assicurare una prospettiva produttiva e occupazionale all'intero gruppo. La protesta oggi si sposterà a Bari, i lavoratori di Taranto partiranno in pullman per incontrare il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, e la Liguria è attraversata anche da un'altra crisi. Più di 300 operai impegnati nella costruzione del terzo valico sono in cassa integrazione. L'impresa costruttrice aveva chiesto al governo 3 miliardi per far fronte all'aumento dei costi, ma il governo ha le casse vuote, per cui la decisione di rivalersi sui lavoratori. Sentiamo Massimo Alberti.
7: La storia del terzo valico dell'alta velocità Milano-Genova è forse una somma di tutto quanto di sbagliato si è fatto in questi anni in Italia. Un'opera inutile e dannosa per l'ambiente, i cui costi sono costantemente lievitati e su cui ora il governo, iniziare dal Ministero delle Infrastrutture, si è incartato. La vicenda inizia l'estate scorsa quando la WeBuild di Salini chiede al Ministero altri 2-3 miliardi per continuare i lavori causa inflazione sui materiali, cioè un terzo in più dei costi previsti. Le casse però sono vuote, la programmazione al Ministero di Salvini scarseggia, i soldi non arrivano, così ieri la decisione nell'aria da un po'. Le varie imprese della catena di appalti e subappalti che stanno realizzando il tunnel appenninico si sono di fatto rivalse sui lavoratori. 13 settimane di cassa, a cui si aggiungono i primi esuberi. Il timore è che la cassa si possa estendere ai 1.800 più indotto degli altri cantieri del valico, tra Liguria e Piemonte. E allo stato attuale pensare di lasciare un buco incompiuto è impensabile. Il ministero dice che è problema delle imprese, tacciono gli altri soggetti coinvolti. I lavoratori non possono pagare l'incapacità di programmare grandi opere che, se confermano, un costo smisurato e danni dei cittadini e territori, scrivono i deputati di AVS, che come il PD hanno fatto un'interpellanza parlamentare. E quello del terzo valico potrebbe non restare un caso isolato. Il ministero stima che, a fronte di richieste extra per 2 miliardi arrivate dalle imprese, in cassa ce ne sarebbero solo 500.
0: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 8.30.
8: Popolare Network.
9: Di chi è la città? Domenica 18 ottobre, tutti al Lumen a Firenze. Una giornata di confronto pubblico su quale città costruire nei prossimi anni e su come sostenere luoghi nei quali la cultura produce relazioni, partecipazione e nuove possibilità di vivere gli spazi comuni. Dalle 12 fino a mezzanotte, il Lumen ospiterà musica, dibattiti e l'avvio della raccolta fondi per le spese legali e organizzative seguite ai controlli del 31 luglio. Di chi è la città? Domenica 18 ottobre, dalle 12 a mezzanotte, al Lumen. Firenze, via del Guarlone. Non mancare. lumen.fi.it

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net.

0: bello fare schifo, ma che libertà incredibile è! Perché fare schifo, signori, è un diritto, come un diritto essere tutte le cose che ci accusano di essere, ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. Oddio, per quanto siamo in Italia, qua si esulta solo quando un diritto viene negato.
1: Disco, disco, promotion,
2: promotion,
1: promotion,
2: promotion,
1: promotion,
3: promotion. Il disco promotion della settimana è Gara Get Out, delle Linda Lindas.

0: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma un chilometro di coda per un incidente al chilometro 340 tra Valdarno e Arezzo. In A12 sulla diramazione per Livorno coda in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

0: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, lo ha detto il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria

0: dopo l'accordo siglato pochi giorni fa tra Washington e Mosca sul gasolio russo. Tre capitoli più delicati, quelli sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, che vede contrapposti paesi come l'Italia, che chiedono un aumento della spesa, e quelli cosiddetti frugali, che si oppongono. Domani al vertice parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky.
1: Sono entrate in vigore le sanzioni disposte dal Regno Unito contro persone e aziende coinvolte nella costruzione o nel finanziamento degli insediamenti israeliani illegali nella Cisgiordania occupata. Erano state annunciate dal ministro degli esteri britannico Ed Miliband già in settembre. Nel paese intanto scoppia il caso della scrittrice irlandese Sally Rooney, autrice tra gli altri del bestseller Persone normali. Rooney ha denunciato che i suoi libri non possono più essere venduti legalmente nel Regno Unito a causa del suo sostegno a Palestine Action, inserita l'anno scorso dal governo britannico tra le organizzazioni terroristiche.
0: In Albania ieri la seconda giornata consecutiva di proteste contro il governo è culminata in roghi e scontri violenti tra manifestanti e polizianti sommossa nella capitale tirana. Agli studenti scesi in piazza sulla scia delle rivendicazioni delle scuole francesi si è unita anche la protesta dei fenicotteri contro il progetto di un hotel di lusso legato alla famiglia Trump in una riserva naturale. Durante le manifestazioni sono stati appiccati roghi davanti al Ministero dell'Istruzione, che è stato anche bersagliato da lanci di pietre e mattoni. In città i manifestanti hanno eretto barricate e lanciato petardi e bombe molotov contro la polizia, che ha risposto con idranti e gas lacrimogeni. 28 gli arrestati solo nella giornata di ieri.
1: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
0: Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
2: Popolare Network.
3: Di chi è la città? Domenica 18 ottobre, tutti al Lumen a Firenze. Una giornata di confronto pubblico su quale città costruire nei prossimi anni e su come sostenere luoghi nei quali la cultura produce relazioni, partecipazione e nuove possibilità di vivere gli spazi comuni. Dalle 12 fino a mezzanotte, il Lumen ospiterà musica, dibattiti e l'avvio della raccolta fondi per le spese legali e organizzative seguite ai controlli del 31 luglio. Di chi è la città? Domenica 18 ottobre, dalle 12 a mezzanotte, al Lumen. Firenze, via del Guarlone. Non mancare. lumen.fi.it.
4: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma rallentamenti per il traffico intenso tra Valdarno e Arezzo. In A12 sulla diramazione per Livorno code in uscita Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. In direzione mare rallentamenti per traffico intenso tra Cascina e Pisa Nord-Est. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

0: Radio 3 Network.
1: Come un ruscello che scorre fra i monti e le valli, questa mia vita se ne va.

0: passante, glielo dica lei che ha visto la dinamica dell'incidente.
1: No, no, non ho visto niente io. Io sono qua solo perché mi piace il cazzo.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna, un chilometro di coda per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta e rallentamenti per un veicolo fermo tra Calenzano e il bivio con la variante di valico Baccheraia. In A12 sulla diramazione per Livorno, coda in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. In direzione mare rallentamenti per traffico intenso tra Cascina e Pisa Nord-Est. Ed è tutto, buon

tantissime interruzioni pubblicitarie, informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network, FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

0: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. A Bruxelles, in vista del Consiglio europeo che si apre tra poco, sono in corso due riunioni parallele per discutere della linea da tenere sul prossimo bilancio. La prima, organizzata dall'Italia, riunisce i 18 paesi del gruppo Amici della Coesione, che chiedono una maggiore flessibilità sulle spese. La seconda riunione coinvolge invece i paesi di cosiddetti frugali, tra questi la Germania, la Danimarca e i nordici, che invece si oppongono. Il capitolo sul bilancio è uno dei più delicati sul tavolo dei 27 leader, in agenda anche il caro energie, le guerre in Medio Oriente e Ucraina e i flussi migratori.
3: Un cittadino svedese è stato fermato in Russia con l'accusa di essere entrato illegalmente nel paese con l'intento di commettere atti di sabotaggio e terrorismo contro installazioni militari, lo annunciano questa mattina i servizi segreti russi. L'amministrazione Trump intanto prosegue nel suo riavvicinamento a Mosca. Dopo l'accordo sul gasolio russo, ora Washington vuole allentare le sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra che hanno trasportato petrolio da Russia, Iran e Venezuela. L'obiettivo di Trump è quello di ridurre i costi di trasporto prima delle elezioni di midterm.
2: Dramma in Pakistan, nella città di Peshawar, nel nord-ovest del paese, è crollato il tetto di una scuola. Si contano almeno 22 vittime, un insegnante e 21 bambini. Ci sono anche circa 40 feriti, ma i dati non sono ancora definitivi. I soccorritori sono ancora al lavoro tra le macerie.
3: Un operaio è morto questa mattina al porto

ActionAid sulla povertà alimentare in Italia. Il report evidenzia che c'è chi non può permettersi ogni giorno frutta e verdura o un pasto proteico, per esempio a base di carne, pesce o equivalente vegetariano, e chi non può invitare ogni tanto gli amici a casa per giocare o mangiare qualcosa. L'allarme più forte riguarda i bambini tra i 6 e gli 11 anni. Tra il 2021 e il 2024 la quota di chi sperimenta problemi nell'accesso a cibo e a socialità è passato dal 3,8% al 6,8%, circa 220.000 bambini, quasi 90.000 in più rispetto a 3 anni prima. Sono le 9:33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.

0: Popolare Network.
1: Di chi è la città? Domenica 18 ottobre tutti al Lumen a Firenze. Una giornata di confronto pubblico su quale città costruire nei prossimi anni e su come sostenere luoghi nei quali la cultura produce relazioni, partecipazione e nuove possibilità di vivere gli spazi comuni. Dalle 12 fino a mezzanotte il Lumen ospiterà musica, dibattiti e l'avvio della raccolta fondi per le spese legali e organizzative seguite ai controlli del 31 luglio. Di chi è la città? Domenica 18 ottobre dalle 12 a mezzanotte al Lumen. Firenze, via del Guarlone. Non mancare. lumen.fi.it. Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra un sogno ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602 www.radio3.net.

Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. In A1 in direzione Bologna, un chilometro di coda per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Verso Roma, un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 315 tra Firenze Sud e Incisareggello. Incidente in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da entrambe le direzioni. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Code a tratti per un incidente al chilometro 71 tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Promotion. Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
1: A Bruxelles si apre tra poco un delicato Consiglio europeo che vede tra i temi le guerre in Ucraina e Medio Oriente, la crisi dell'energia e il dibattito sul prossimo bilancio. I 17 paesi del gruppo Amici della Coesione, su iniziativa dell'Italia, arrivano al vertice proponendo una piattaforma comune in vista delle prossime fasi del negoziato sul bilancio. A margine dell'incontro questa mattina si sono riuniti anche i paesi cosiddetti frugali, tra i quali ci sono per esempio Germania, Danimarca e paesi nordici, che invece si oppongono ad una maggior flessibilità sui conti. Tra poco appunto il dibattito.
0: Due operai sono morti sul lavoro a distanza di poche ore. Questa mattina un ragazzo di 23 anni ha perso la vita mentre stava lavorando ad un macchinario in una cantina sociale in provincia di Chieti. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Il giovane, studente universitario prossimo alla laurea, probabilmente era al lavoro come stagionale. Sempre questa mattina un autotrasportatore è morto al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi che stava scaricando dal suo camion. A far scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio.
1: Nel 2025 si stima che siano oltre 2 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5 milioni e mezzo di individui. Lo rivela l'Istat, sottolineando che l'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9% e sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero. Raggiunge quasi il 30% tra le famiglie composte esclusivamente da stranieri.
0: Un attacco di droni israeliani contro un gruppo di civili nella zona di As-Saftawi, a nord di Gaza City, ha ucciso un uomo e ferito un numero imprecisato di persone, lo riporta Al Jazeera. Dall'entrata in vigore del cessato il fuoco un anno fa, sono

0: purtroppo non sono ancora definitivi, i soccorritori sono infatti ancora al lavoro tra le macerie.
1: In Albania sono oltre 60 i manifestanti fermati nelle proteste degli ultimi due giorni, sfociate nella capitale Tirana in violenti scontri con la polizia, con roghi e barricate in città e lanci di lacrimogeni da parte degli agenti. In piazza gli studenti che, sulla spinta delle manifestazioni francesi, chiedono maggiori fondi per l'istruzione, si è unita anche la protesta dei fenicotteri che da quest'estate denuncia la costruzione di un complesso alberghiero legato alla famiglia Trump in una riserva naturale. I manifestanti chiedono le dimissioni della premier Edi Rama, che accusa a sua volta l'opposizione di fomentare le proteste. Nuovi concentramenti e manifestazioni sono attesi anche per la giornata di oggi. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
2: Popolare Network.
3: Di chi è la città? Domenica 18 ottobre tutti al Lumen a Firenze. Una giornata di confronto pubblico su quale città costruire nei prossimi anni e su come sostenere luoghi nei quali la cultura produce relazioni, partecipazione e nuove possibilità di vivere gli spazi comuni. Dalle 12 fino a mezzanotte il Lumen ospiterà musica, dibattiti e l'avvio della raccolta fondi per le spese legali e organizzative seguite ai controlli del 31 luglio. Di chi è la città? Domenica 18 ottobre dalle 12 a mezzanotte al Lumen. Firenze, via del Guarlone. Non mancare. lumen.fi.it.
4: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie. Informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net.

sembra un sogno. Ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602. www.radio3.net

chi è la città? Domenica 18 ottobre, tutti al Lumen a Firenze. Una giornata di confronto pubblico su quale città costruire nei prossimi anni e su come sostenere luoghi nei quali la cultura produce relazioni, partecipa la cultura

Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLI, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in entrata in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra i chilometri 25.650 e 26.385 nel comune di Fucecchio fino al 30 settembre in orario notturno dalle 20 alle 6. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.

0: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

0: A Bruxelles è in corso un delicato Consiglio europeo, Ucraina ed energia tra i temi in agenda. I 27 leader devono anche trovare una difficile intesa sul prossimo bilancio tra le richieste di flessibilità anche dell'Italia e quelle di mantenere il rigore dei cosiddetti paesi frugali. Domani al vertice arriva Zelensky. Una manovra da 23,5 miliardi finanziata in parte da Italia e ministeri e per circa 5 miliardi da banche e settore finanziario. Alla difesa quasi il doppio che alla sanità. E quanto emerge dal documento di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. Altri due morti sul lavoro al porto di Cagliari, un autotrasportatore travolto da tubi industriali. In provincia di Chieti un ragazzo di soli 23 anni morto in una cantina sociale. Ieri erano state 3 le vittime sul lavoro. Albania, studenti e protesta dei fenicotteri in piazza per la terza giornata consecutiva tra le richieste e anche le dimissioni del primo ministro Edi Rama. A Tirana le manifestazioni sfociano in violenza con roghi e barricate per le strade, oltre 60 le persone fermate. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30, è un Consiglio europeo delicato, quello che è iniziato questa mattina a Bruxelles. Tra i punti in agenda c'è il dibattito sul prossimo bilancio dell'Unione, che vede posizioni molto diverse tra i Paesi membri, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente e la crisi dell'energia e conseguenti rincari. Allora partiamo da qui con Federico Bacini, che sta seguendo il Consiglio da Bruxelles ed è in diretta con noi. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno da Bruxelles, dove i 27 leader europei hanno iniziato le discussioni sul primo tema in agenda, cioè la competitività economica, a cui si combina la crisi energetica. Si comincia quindi già con un tema che crea frizioni tra i governi, visto che la necessità di abbassare i prezzi dell'energia è una delle principali preoccupazioni di tutti i leader, ma allo stesso tempo non c'è convergenza su come farlo in modo coordinato. Prima dell'inizio del Consiglio, diverse fonti diplomatiche ci hanno avvisato di non aspettarci

0: vertice è che i leader chiederanno alla Commissione di presentare nuove misure, ma quali saranno queste misure? Tutto dipenderà ovviamente dall'indirizzo delle discussioni di oggi. A te la linea, Omar.
1: Grazie, grazie al nostro Federico Baccini. Il già difficile dibattito europeo sul bilancio e sull'Ucraina è destinato a complicarsi ulteriormente con la crescita della destra in diversi paesi europei. Un esempio eclatante è la Francia, dove la sovranista Marine Le Pen, data per favorita alle presidenziali dell'anno prossimo, ha annunciato di voler tagliare il sostegno all'Ucraina. Sentiamo da Parigi il servizio.
2: Lo slogan potrebbe essere: i nazionalisti, la conquista dell'Europa per la riduzione dell'Unione. In una lunga, articolata e dirompente intervista al Financial Times, Marine Le Pen traccia il profilo della nuova Europa dei 27 all'insegna della supposta vittoria annunciata dei nazionalisti nelle elezioni nazionali a venire di Spagna, Polonia, Italia e ovviamente soprattutto Francia. Un'onda nazionalpopulista che, se confermata nelle urne, cambierebbe i rapporti di forza e dunque l'orientazione politica, istituzionale e geostrategica dell'Unione. Una nuova Europa degli egoismi nazionali, immediatamente materializzata da una riduzione del contributo della Francia alle finanze comuni dell'Unione dell'ordine di 11 miliardi sui 28 che Parigi versa annualmente nelle casse di Bruxelles. Riduzione per così dire propedeutica, prima a corto termine alle disastrate finanze francesi, ma poi e soprattutto alla più generale riduzione del bilancio dell'Unione, strumento essenziale delle politiche comunitarie, alla quale dovrà corrispondere la riduzione del perimetro e delle competenze europee, a cominciare da difesa e politica estera, da cui il seguito della strategia lepenista, un'Europa degli egoismi internazionali, con l'abbandono annunciato del sostegno finanziario ed economico, quindi poi militare, all'Ucraina. L'altro annuncio dirompente di Marine Le Pen, fin qui perlomeno ambigua sulla questione, ora esplicita e frontale, senza se e senza ma. Insomma, Marine Le Pen ha certo rinunciato al Frexit, l'uscita della Francia dall'Europa, ma conta, in caso di vittoria alla presidenziale francese, essere la guastatrice dell'Unione e di inimitarla dall'interno. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Nessuna tregua in Ucraina, nonostante gli annunci della presidente Donald Trump. Nella notte raid russi hanno provocato almeno 5 morti tra i civili. Più di 850 droni sono stati lanciati contro il paese nelle ultime 24 ore. Resta alta la tensione con gli Stati Uniti. Dopo aver siglato l'accordo con Mosca sul gasolio, l'amministrazione Trump sta pensando di allentare le sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra. Sentiamo da New York Roberto Festa.
3: Schiacciata da russi e americani, da Vladimir Putin e da Donald Trump, l'Ucraina si prepara all'inverno più tragico dall'inizio della guerra. All'alba di mercoledì la Russia ha sferrato un attacco missilistico alle infrastrutture energetiche ucraine, lasciando 600.000 persone senza elettricità a Kiev. È prova generale di quanto succederà quest'inverno, quando il Cremlino progetta una campagna di bombardamenti massicci che chiuda una volta per tutte il conflitto. Trump, preoccupato per il prezzo del gasolio alla vigilia del midterm, ha intanto ordinato a Volodymyr Zelensky di non colpire le raffinerie russe. La Casa Bianca fa quindi in modo che gli ucraini non possano fare quello che i russi, con la benedizione americana, fanno. L'esercito ucraino ha anche perso, senza preavviso, l'accesso ad una versione militare di Starlink, Starshield, pagata dal Pentagono e che sinora ha consentito agli ucraini di scambiarsi intelligence sul campo di battaglia. Dal Pentagono dicono che gli Stati Uniti continueranno a collaborare con gli ucraini sull'intelligence, ma il quadro che si compone è ormai sempre più chiaro. Trump impedisce agli ucraini di rispondere ai bombardamenti di Mosca. Trump firma un'intesa sul diesel con la Russia del valore di diversi miliardi di dollari da reinvestire poi nella guerra. E ora agli ucraini viene tolto un elemento di intelligence fondamentale. L'America di Donald Trump e la Russia di Vladimir Putin appaiono insomma sempre più allineate in una strategia che ha un unico vero obiettivo: consegnare gli ucraini a sicura sconfitta. Da New York, linea allo studio.
1: Il governo italiano ha inviato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio ed emergono i primi numeri della prossima manovra economica, l'ultima prima del voto. Sarà di 23,5 miliardi di euro e sarà finanziata in parte dai tagli a ministeri, al gioco e da un contributo di circa 5 miliardi, lo 0,21% del PIL, da banche e settore finanziario. Verranno investiti circa 5 miliardi per famiglie famiglie e spesa sociale.

0: 4,5 per la spesa in armi, 3,3 per le imprese, 2,4 miliardi sono previsti per la sanità. Giorgetti presenta all'Europa il conto del fallimento di Meloni, ha commentato il Partito Democratico. Questa mattina l'Istat ha comunicato i dati della povertà nel nostro paese. Nel 2025 si stima che siano oltre 2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta, per un totale di 5 milioni e mezzo di individui. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari a quasi 6%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge quasi il 30% tra le famiglie composte esclusivamente da stranieri. Due operai morti sul lavoro a distanza di poche ore. Questa mattina un ragazzo di soli 23 anni ha perso la vita mentre stava lavorando ad un macchinario in una cantina sociale in provincia di Chieti. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Il giovane studente universitario prossimo alla laurea probabilmente era al lavoro come stagionale. Sempre questa mattina un autotrasportatore è morto al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi che stava scaricando dal suo camion. A fare scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio. Inutili i soccorsi. Nuovi attestati di solidarietà per la nostra collega Martina Stefanoni, a cui Israele ha revocato il visto d'ingresso nel paese per seguire le elezioni politiche. Ricordiamo che il visto in un primo momento era stato concesso, poi la marcia indietro senza alcuna spiegazione. Dopo la Federazione Nazionale della Stampa, questa mattina è stata l'Associazione Lombarda dei Giornalisti a condannare la decisione di Israele. Ascoltiamo Paolo Pelucchini, che è il presidente.
1: La vediamo con grande criticità rispetto al diritto di informazione. Il bloccare un giornalista, una giornalista come Martina, che ha il compito di seguire lo sviluppo delle elezioni, significa mettere un bavaglio a quello che è il diritto delle persone ad essere informate. È un tentativo questo maldestro dal nostro punto di vista, tenuto conto che comunque il governo israeliano in questi anni si è dimostrato negativo rispetto alla possibilità di far sapere cosa sta succedendo davvero, sia al proprio interno sia per esempio a Gaza, con tutto quello che ne è conseguito. Ecco, è una questione che riguarda Martina oggi, ma ha riguardato tantissimi giornalisti nei mesi scorsi, e noi ovviamente siamo dalla parte della libera informazione.
0: In Pakistan continua a salire il numero di morti accertati dopo il crollo del tetto di una scuola nella città di Peshawar, nel nord-ovest del paese. Sono almeno 27 gli studenti, la maggior parte di età inferiore ai 13 anni, rimasti uccisi, con loro anche un insegnante, 45 bambini sono stati invece salvati, 20 i feriti trasportati in ospedali. I soccorritori sono ancora alla ricerca di sopravvissuti. Le autorità hanno dichiarato di aver avviato un'indagine per accertare le cause del crollo. In Albania sono in corso nuovi scontri questa mattina a Tirana fra gruppi di manifestanti e la polizia, nella terza giornata consecutiva di proteste in piazza insieme agli studenti che, sulla spinta delle manifestazioni francesi, chiedono maggiori fondi per l'istruzione. Si è unita anche la protesta dei fenicotteri, che da quest'estate denuncia la costruzione di un complesso alberghiero legato alla famiglia Trump in una riserva naturale. Durante le manifestazioni sono stati appiccati roghi davanti al Ministero dell'Istruzione. In città i manifestanti hanno eretto barricate e lanciato petardi e bombe Molotov contro la polizia, che ha risposto con idranti e gas lacrimogeni. Più di 60 gli arresti finora. Chicco Alia, giornalista esperto di Balcani, segue da quest'estate le proteste in Albania.
2: Quello che abbiamo potuto ricostruire, sentendo anche tutte le voci della piazza, quelle che sono dentro nell'organizzazione fin dall'inizio, e quindi parliamo di più di 130 giorni fa, ci si aspettava una grossa reazione da parte degli studenti, perché a tutti i motivi che avevano portato alle proteste cosiddette dei fenicotteri si era aggiunto questi nuovi tagli annunciati legati alla parte, diciamo, dell'investimento pubblico sull'istruzione e soprattutto sulla condizione degli studentati. Gli studenti erano sicuramente sul piede di guerra. Quello che ha sorpreso tutti però è il livello, diciamo, di impatto violento del corteo, un corteo che per 130 giorni si era caratterizzato per un'estrema calma. E quello che diciamo emerge è che la complessità della piazza ha prodotto anche questo genere di reazione, adesso probabilmente, da quello che siamo riusciti a ricostruire, molto vicina ai militanti pro Beriscia, però, che sono in piazza, ci sono sempre stati, ci sono dall'inizio e che stanno tentando di forzare la mano, probabilmente per suscitare una reazione del governo Rama e ci tengo a dirlo, essendo stato là anche all'epoca, che è uguale a quello che è successo nel 2013, quando Rama prese il potere proprio perché la polizia, all'epoca Beriscia capo di Stato, perse il controllo e uccise dei manifestanti, ed è da lì che poi comincia il dominio di Rama. Quindi, agli occhi di molte voci che sento dalla piazza, mi viene detto c'è la paura che qualcuno stia spingendo sull'acceleratore per ottenere un effetto 2013.
0: Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
3: Popolare Network.
4: Chi è la città? Domenica 18 ottobre tutti al Lumen a Firenze. Una giornata di confronto pubblico su quale città costruire nei prossimi anni e su come sostenere luoghi nei quali la cultura produce relazioni, partecipazione e nuove possibilità di vivere gli spazi comuni. Dalle 12 fino a mezzanotte il Lumen ospiterà musica, dibattiti e l'avvio della raccolta fondi per le spese legali e organizzative seguite ai controlli del 31 luglio. Di chi è la città? Domenica 18 ottobre dalle 12 a mezzanotte al Lumen. Firenze, via del Guarlone. Non mancare. lumen.fi.it.
5: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie. Informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network, FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Valdichiana e Arezzo. Spostandoci sulla FIPLI, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi-Chianciano Termine, entrata in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra i chilometri 25.650 e 26.385 nel comune di Fucecchio fino al 30 settembre in orario notturno dalle 20 alle 6. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Sembra un sogno ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602 www.radio3.net.

0: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. È la prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

chi è la città? Domenica 18 ottobre tutti al Lumen a Firenze. Una giornata di confronto pubblico su quale città costruire nei prossimi anni e su come sostenere luoghi nei quali la cultura produce relazioni, partecipazione e nuove possibilità di vivere gli spazi comuni. Dalle 12 fino a mezzanotte il Lumen ospiterà musica, dibattiti e l'avvio della raccolta fondi per le spese legali e organizzative seguite ai controlli del 31 luglio. Di chi è la città? Domenica 18 ottobre dalle 12 a mezzanotte al Lumen. Firenze, via del Guarlone. Non mancare. lumen.fi.it. Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1, variante di Valico, direzione Bologna, coda di 1 chilometro in aumento tra Aglio e Badia. Verso Firenze il traffico è rallentato per un veicolo fermo tra Incisareggello e Firenze Sud. Rallentamenti anche in direzione Roma, tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Per quanto riguarda i treni, il 1965 da Pisa Centrale ad Aulla è fermo a Pisa San Rossore per l'eccezionale affluenza di viaggiatori. Coinvolto anche il 18490 da Firenze Santa Maria Novella a Pisa Centrale, fermo a San Giuliano Terme. Lavori alla tranvia, avanzano i binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa a Firenze fino al 21 ottobre, chiusure notturne e senso unico in via Traversari tra viale Giannotti verso via Datini. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie. Informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

sembra un sogno. Ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602. www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: :30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Bruxelles si è appena conclusa la discussione sui prezzi dell'energia al Consiglio europeo iniziato oggi e che durerà fino a domani. Tra i punti in agenda del summit anche il prossimo bilancio dell'Unione, che vede posizioni molto diverse tra i paesi europei, le guerre in Ucraina e Medio Oriente e appunto la crisi dell'energia e i conseguenti rincari. Sul bilancio i paesi frugali, tra cui spicca la Germania, si scontrano con i paesi che chiedono più flessibilità, come l'Italia.
3: Oggi Zelensky ha detto al Financial Times che Kiev riprenderà gli attacchi contro le raffinerie russe. Il presidente ucraino ha di nuovo denunciato l'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e i problemi di ieri con Starlink. Da Washington proseguono le pressioni su Kiev. Gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset russi che finirebbero sotto la supervisione americana. Musk, che possiede Starlink, ha detto che Zelensky deve dimettersi, come già aveva fatto Trump in questi giorni. La Romania intanto ha fatto sapere che le due petroliere che hanno preso fuoco nel Mar Nero la notte scorsa sono state colpite da droni russi entrati nel proprio spazio aereo.
2: Il russo è il caporedattore di Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, risulta al momento irreperibile dopo che casa sua è stata perquisita. Secondo l'agenzia di stampa TASS, il giornalista sarebbe stato condotto davanti al comitato investigativo per un interrogatorio per uso illecito di dati personali. Novaya Gazeta è una delle più note testate giornalistiche investigative russe, su cui sono uscite le inchieste di Anna Politkovskaya, uccisa 10 anni fa. Il suo ex direttore, Dmitry Muratov, ha vinto il Nobel per la pace 2021.
3: Secondo la CNN, l'esercito degli Stati Uniti ha messo a punto dei piani che includerebbero il possibile uso contro l'Iran di quella che viene definita la madre di tutte le bombe, il più potente ordigno non nucleare a disposizione dello stesso esercito. Il primo presidente statunitense a ordinare il suo utilizzo fu proprio Trump nel suo primo mandato, nel 2017, quando una di quelle bombe fu sganciata sull'Afghanistan. Resta da capire se alla fine ci sarà un nuovo attacco su vasta scala contro l'Iran e nel caso se avverrà prima o dopo le elezioni statunitensi del 3 novembre.
2: Anche Lucy Gray esprime la propria solidarietà alla nostra collega Martina Stefanoni. Revocare senza alcuna motivazione il visto d'ingresso a una giornalista significa limitare la libertà di informazione, così ha scritto in un comunicato il comitato di redazione della Rai, auspicando che i giornalisti italiani presenti in Israele, nel solco di una solidarietà fra colleghi, chiedano conto della censura operata nei confronti della nostra giornalista. Le parole di Lucy Gray si sommano a quelle dell'Ordine dei giornalisti, dell'Associazione Lombarda dei giornalisti e dell'FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa. In Parlamento il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione al Ministero degli Esteri.
3: Il procuratore di Milano Marcello Viola e il pubblico ministero Giovanni Tarzia hanno chiesto che sia processato Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che lo scorso gennaio a Rogoredo uccise il 28enne Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio resta l'accusa di omicidio volontario, ma sparisce l'aggravante della premeditazione, che era stata indicata fino alla chiusura delle indagini. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere il rito abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
2: Mattarella dice basta all'istituzione di nuove giornate nazionali. Il Presidente della Repubblica ha fatto sapere di aver promulgato una legge che ne istituisce una per il riciclo della carta, aggiungendo di aver fatto lo stesso pochi giorni fa per una giornata dedicata alla meraviglia. Il numero delle leggi che istituiscono giornate sta aumentando vertiginosamente, dice il Capo dello Stato. Alcune svolgono un compito significativo, ma non tutte appaiono avere la stessa levatura, aggiunge Mattarella, chiedendo di contenere in termini ragionevoli questa tendenza. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Di chi è la città?
4: Domenica 18 ottobre tutti al Lumen a Firenze. Una giornata di confronto pubblico su quale città costruire nei prossimi anni e su come sostenere luoghi nei quali la cultura produce relazioni, partecipazione e nuove possibilità di vivere gli spazi comuni. Dalle 12 fino a mezzanotte il Lumen ospiterà musica, dibattiti e l'avvio della raccolta fondi per le spese legali e organizzative seguite ai controlli del 31 luglio. Di chi è la città? Domenica 18 ottobre dalle 12 a mezzanotte al Lumen. Firenze, via del Guarlone. Non mancare. lumen.fi.it.
5: Radio 3 Network.

stanchiamo soli, chiusi dentro ai sepolcri, giochiamo a fare i morti. Cerebralmente forse siamo morti, forse facciamo finta di essere sordi, per non sentire tutti questi urli.

delle bestie non si scappa. Ti senti libero e sicuro in una gabbia. Carezze e cibo da una mano che accalappia. Non provocarmi che la bestia poi s'arrabbia. Denti ed artigli poi dardi ed antidoti da ruina. Mirami, sto con gli uomini, parli e comunichi, stai con, dividi con tizi anonimi, ma so che finge bro. L'evoluzione fa il serpente, si morde la coda.

Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la Firenze Pisa-Livorno, attenzione sulla diramazione Pisa-Livorno, pedoni segnalati in entrata a Cascina, mentre verso Firenze materiali sulla carreggiata tra Ponte d'Ereste, Montopoli, Valdarno e personale in strada allo svincolo di Ginestra Fiorentina, sia in entrata che in uscita. Passiamo alla 1, direzione Bologna, rallentamenti per flussi intensi tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In A11 verso il capoluogo, materiali sulla carreggiata tra Monte Catini Terme e Pistoia. Chiudiamo con il traffico cittadino a Firenze per il restauro di targhe murarie fino a venerdì nella fascia oraria 9-17, divieto di transito in via dei Giacomini tra via delle Belle Donne e via Tornabuoni. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, a dopo.
2: Disco, disco, promotion, promotion, promotion, promotion, promotion, promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out, delle Linda Lindas.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

0: Chi è la città? Domenica 18 ottobre tutti al Lumen a Firenze. Una giornata di confronto pubblico su quale città costruire nei prossimi anni e su come sostenere luoghi nei quali la cultura produce relazioni, partecipazione e nuove possibilità di vivere gli spazi comuni. Dalle 12 fino a mezzanotte il Lumen ospiterà musica, dibattiti e l'avvio della raccolta fondi per le spese legali e organizzative seguite ai controlli del 31 luglio. Di chi è la città? Domenica 18 ottobre dalle 12 a mezzanotte al Lumen. Firenze, via del Guarlone. Non mancare. lumen.fi.it.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. 1, 2, 3, 4, 1.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network, FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sette e trenta, buonasera, le notizie di Popolare Network. Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. L'ultimo è un operaio morto nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. La dinamica è ancora da ricostruire. Andrea Di Risio, 21 anni, era operaio stagionale in una cantina sociale in provincia di Chieti ed era prossimo alla laurea. È morto per cause da accertare mentre stava ripulendo alcune vasche di vino. Si chiamava Carlo Spiga, il camionista di 61 anni, invece morto stamattina al porto di Cagliari, schiacciato da alcuni tubi metallici che stava caricando a causa del cedimento delle cinghie che assicuravano il carico.
3: In Europa è scontro sul bilancio dell'Unione, il cancelliere tedesco Merz chiede tagli consistenti. Nessuno Stato membro può permettersi di versare contributi di questa entità. Contrari diversi paesi, tra cui Italia e Spagna, che respinge la proposta di mediazione della presidenza irlandese. Nella trattativa entrano anche le richieste degli stati di margini di flessibilità per far fronte all'inflazione.
2: La misura non è stata concordata, ma attendiamo dettagli. È quanto trapela dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, sull'ipotesi contenuta nel documento di bilancio di un contributo di 5 miliardi da banche e assicurazioni per finanziare la manovra. L'ABI è sempre stata contraria a nuovi contributi, che però nelle precedenti versioni erano sostanzialmente un anticipo d'imposta, quindi un prestito. Nella notte il governo intanto ha inviato a Bruxelles e al Parlamento il documento che delinea i confini della manovra. Al di là dei 14 miliardi della clausola di salvaguardia, il resto sono circa 9 miliardi che il governo non ha ancora deciso come investire in attesa degli sviluppi della trattativa in Europa.
3: Sta iniziando a farsi sentire la protesta, che prosegue ormai da diversi giorni, di autotrasportatori e agricoltori nel sud Italia, in particolare in Calabria. Nel Cosentino la maggior parte delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale. Il tema è proprio il prezzo del gasolio. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto, Pasquale Russo.
2: Secondo la CNN, l'Ucraina avrebbe esaurito le scorte di missili Patriot statunitensi, usati finora per la propria difesa aerea. Il fatto contribuirebbe a rendere il paese più vulnerabile e si aggiunge agli allarmi degli ultimi giorni sulla mancanza di informazioni di intelligence da parte degli alleati, compresi i problemi con la rete Starlink controllata da Elon Musk, che oggi ha chiesto le dimissioni di Zelensky. Da parte sua, il presidente ucraino ha annunciato la ripresa degli attacchi delle forze di Kiev contro le raffinerie russe, di cui aveva dichiarato l'interruzione dopo che Trump aveva proclamato una tregua sugli obiettivi energetici, mai accettata da Mosca né nei fatti né nelle dichiarazioni. Secondo le autorità ucraine, nelle ultime 24 ore gli attacchi russi sul paese hanno causato almeno 17 morti.
3: In Russia è stato liberato il direttore della testata di opposizione Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, che poche ore fa era stato perquisito nella sua casa di Mosca e portato via per essere interrogato. Lo fa sapere il quotidiano per cui lavorava Anna Politkovskaya, la giornalista uccisa 20 anni fa mentre lavorava sui crimini commessi dall'esercito russo in Cecenia. L'operazione di oggi sarebbe legata al caso di un altro giornalista della testata, Oleg Roldungin, arrestato alcuni mesi fa con accuse tuttora poco chiare.
2: Retromarcia di Donald Trump sull'esecuzione pubblica di Nidal Hassan, ex membro dell'esercito statunitense che uccise 13 soldati in una sparatoria nel 2009. La sua amministrazione aveva detto che la sua morte per fucilazione sarebbe stata trasmessa in streaming. Dopo le critiche dal Papa alle principali organizzazioni dei diritti umani, Trump ha detto che la diretta non ci sarà perché molte persone preferirebbero non vederlo morire, pur specificando che Hassan morirà, come previsto, davanti a un plotone d'esecuzione.
3: In Sudan, la ONG Emergency Lawyers dice che un attacco aereo ha ucciso 5 bambini in una città controllata da forze paramilitari nella zona del Kordofan settentrionale. Secondo l'organizzazione, la strage sarebbe stata commessa dall'esercito, che finora non ha risposto a questa accusa. Nel paese è in corso una guerra civile iniziata ormai 3 anni e mezzo fa.
2: In Toscana, al tribunale di Massa, 4 membri di ultima generazione sono stati condannati per il blocco della strada dei marmi di Carrara, avvenuto il 10 giugno 2022. Le accuse erano quelle di blocco con oggetti e interruzione di pubblico servizio. Per uno degli attivisti è stata decisa una pena di 9 mesi e 10 giorni. Per gli altri 3 membri di ultima generazione la condanna è a 6 mesi di carcere. La notizia arriva dallo stesso movimento che annuncia che farà ricorso, spiegando che la protesta riguardava l'estrattivismo, cioè lo sfruttamento intensivo del territorio. E notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Di chi è la città? Domenica 18 ottobre tutti a Lumen a Firenze. Una giornata di confronto pubblico su quale città costruire nei prossimi anni e su come sostenere luoghi nei quali la cultura produce relazioni, partecipazione e nuove possibilità di vivere gli spazi comuni. Dalle 12 fino a mezzanotte il Lumen ospiterà musica, dibattiti e l'avvio della raccolta fondi per le spese legali e organizzative seguite ai controlli del 31 luglio. Di chi è la città? Domenica 18 ottobre dalle 12 a mezzanotte a Lumen. Firenze, via del Guarlone. Non mancare. lumen.fi.it.
4: Radio 3 Network.

sembra un sogno. Ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602. www.radio3.net.

te. Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1 dove in direzione Bologna si registrano 2 km di coda in aumento tra Calenzano e Aglio. In direzione Firenze ci sono lavori tra Chiusi e Val di Chiana. Inoltre c'è un controllo della velocità sul tratto panoramico tra Ronco Bilaccio e Aglio. Passiamo alla Firenze Pisa-Livorno, anche qui code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ci sono lavori allo svincolo di Ginestra-Fiorentina, lavori in entrambe le direzioni. Sulla 11 verso Firenze c'è un veicolo fermo tra Lucca Est e Capannori. Chiudiamo con i lavori a Firenze, lavori alla rete fognaria fino al 3 novembre, via San Gallo è chiusa al transito nel tratto tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buon viaggio.
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 30, buonasera, le notizie di Popolare Network. Il riarmo pesa sui conti in Europa, dove scontro sul bilancio dell'Unione. La Germania chiede tagli consistenti, contrari diversi paesi tra cui Italia e Spagna. Il governo presenta il documento di bilancio, mini manovra da 9 miliardi, oltre al deficit per armi ed energia, briciole per la sanità. Le misure definite dopo la trattativa in Europa sulla flessibilità. Le coperture dalle banche e ancora con tagli di spesa. Ucraina, le autorità denunciano almeno 17 morti in 24 ore. Zelensky annuncia la ripresa dei raid contro le raffinerie russe. Secondo la CNN, le forze di Kiev hanno esaurito i missili Patriot usati per difendere il paese. A Bruxelles incontro tra i capi della NATO, dell'Ungheria e Romania dopo gli attacchi contro le navi nel Mar Nero, l'ultimo poche ore fa. Anche oggi 3 vittime sul lavoro. A Cagliari un camionista è stato travolto dai tubi che stava caricando. Nel Chietino un 21enne stagionale è morto mentre puliva una vasca di vino in una cantina. Un terzo operaio di una ditta in appalto è stato schiacciato da un pilone nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Sono dati in chiaroscuro quelli Istat sulla povertà. Leggero calo della povertà assoluta che tocca 5 milioni e 200 mila persone. Ma sale l'intensità. Chi è povero è sempre più povero. E tra gli operai il tasso è doppio rispetto alla popolazione generale. L'ambasciatore israeliano in Italia prende tempo sulla revoca del visto all'inviata di Radio Popolare. Ogni Stato ha il diritto di negare l'ingresso, ma stiamo verificando. Solidarietà dal mondo della stampa alla nostra giornalista. Il PD chiede al governo di pretendere chiarimenti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 19.30. Una buona serata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Di chi è la città? Domenica 18 ottobre tutti al Lumen a Firenze. Una giornata di confronto pubblico su quale città costruire nei prossimi anni e su come sostenere luoghi nei quali la cultura produce relazioni, partecipazione e nuove possibilità di vivere gli spazi comuni. Dalle 12 fino a mezzanotte il Lumen ospiterà musica, dibattiti e l'avvio della raccolta fondi per le spese legali e organizzative seguite ai controlli del 31 luglio. Di chi è la città? Domenica 18 ottobre dalle 12 a mezzanotte al Lumen. Firenze, via del Guarlone. Non mancare. lumen.fi.it.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie. Informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 11 Firenze-Pisa, situazione critica in direzione Firenze, traffico bloccato con un chilometro di coda in

0: aumento tra Prato Ovest e il Bivio con la 1. Sulla Firenze e Pisa Livorno ci sono code a tratti e rallentamenti tra Firenze Scandicci e la Strassigna in entrambe le direzioni. In A1 segnalati materiali sulla carreggiata tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Inoltre c'è un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisa Reggello direzione Roma. Chiudiamo con il traffico cittadino a Firenze, lavori alla rete fognaria fino al 3 novembre, via San Gallo è chiusa al transito nel tratto tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. Bene, è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: L'anticiclone continua a garantire un quadro meteorologico stabile sul nostro paese. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, da segnalare solamente la possibilità di addensamenti ed isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Venti tesi al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: chi è la città? Domenica 18 ottobre, tutti al Lumen a Firenze. Una giornata di confronto pubblico su quale città costruire nei prossimi anni e su come sostenere luoghi nei quali la cultura produce relazioni, partecipazione e nuove possibilità di vivere gli spazi comuni. Dalle 12 fino a mezzanotte, il Lumen ospiterà musica, dibattiti e l'avvio della raccolta fondi per le spese legali e organizzative seguite ai controlli del 31 luglio. Di chi è la città? Domenica 18 ottobre, dalle 12 a mezzanotte, al Lumen. Firenze, via del Guarlone. Non mancare. lumen.fi.it.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Promotion. Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas.

0: Il disco promotion della settimana è Gara Get Out delle Linda Lindas. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember!
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network. Yeah!

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

sembra un sogno. Ascoltare la radio senza le mille interruzioni pubblicitarie. È tutto vero. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Più spazio ai contenuti, selezioni musicali e informazioni dal territorio. FM 91.7 AM 1602. www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

0: Finito a Bruxelles il primo dei due giorni del vertice europeo, Meloni chiede flessibilità per far fronte all'inflazione. Stallo sulle misure contro l'aumento dei prezzi dell'energia. Il governo presenta il documento di bilancio, mini manovra da 9 miliardi oltre al deficit per armi ed energia, briciole destinate alla sanità. Una finanziaria che sarà ben lontana dalle manovre elettorali. Ucraina, almeno 17 morti nell'ultima giornata di attacchi. Zelensky annuncia la ripresa dei raid contro le raffinerie russe. Secondo la CNN, le forze di Kiev hanno finito i missili Patriot usati per difendere il paese. Anche oggi tre vittime sul lavoro, a Cagliari un camionista, nel Chetino un 21enne stagionale, un terzo operaio è stato schiacciato da un pilone nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ogni Stato ha il diritto di negare l'ingresso a un cittadino straniero, ma stiamo verificando. Così l'ambasciatore israeliano prende tempo sulla revoca del visto di Martina Stefanoni, giornalista di Radio Popolare. Solidarietà dal mondo della stampa, il governo pretenda chiarimenti, chiede il Partito Democratico. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, dall'Ucraina alle grandi questioni economiche. A Bruxelles è trascorso il primo dei due giorni del Consiglio europeo, il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione ha un'agenda particolarmente densa che va appunto dai rapporti con Kiev, di cui si parlerà domani, a temi come il costo dell'energia e il prossimo bilancio europeo. Il servizio del nostro inviato da Bruxelles, Federico Baccini.
1: È un primo giorno di Consiglio europeo che sta mostrando tutte le difficoltà ad arrivare a una risposta comune alle sfide economiche del continente, a partire dalla crisi energetica, perché la discussione sulle misure contro l'aumento dei prezzi dell'energia si è trascinata fino a metà pomeriggio più o meno, ma le conclusioni sono ancora aperte. Si va verso misure di breve termine limitate agli aiuti di Stato, niente flessibilità sull'inflazione e il punto che blocca tutto però è la revisione dell'ETS, cioè il sistema che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende. Quasi impossibile però che Italia, Germania e i quattro di Visegrad saranno accontentati sulla richiesta di sospensione parziale del sistema. I leader però ora sono sul vero punto di tensione tra i 27, che è il confronto sul bilancio comune post 2028. Ricordiamolo, da una parte ci sono i cosiddetti frugali, cioè nordici, Austria, Paesi Bassi e Germania, che vogliono tagliare in modo consistente il compromesso da 1.600 miliardi di euro proposto dalla presidenza irlandese del Consiglio, e dall'altra c'è l'Italia con gli altri 16 paesi del gruppo degli amici della coesione che chiedono un bilancio all'altezza delle emergenze che l'Unione si trova costantemente a dover affrontare, ma senza togliere i fondi alle politiche fondamentali già esistenti come agricoltura e appunto coesione. A valutare dalle dichiarazioni pre-Consiglio c'è poco però su cui sperare per un'intesa di massima né oggi né le prossime settimane, visto che entrambi i campi rimangono fermi sulle proprie posizioni. Addirittura la Svezia sostiene che non c'è fretta e che c'è tutto il 2027 per negoziare.
0: Nella trattativa entrano anche le richieste degli stati sui margini di flessibilità per far fronte all'inflazione. Secondo fonti italiane, Giorgia Meloni ha sollevato il tema rimarcando come l'esecutivo debba considerare l'inflazione come fattore esterno, cioè come un imprevisto che non dipende dai governi e che i governi non possono controllare direttamente. E nel corso del dibattito Meloni è stata apertamente appoggiata dal suo omologo greco Mitsotakis. La notte scorsa il governo ha inviato a Bruxelles e al Parlamento europeo il documento programmatico di bilancio che delinea i confini della finanziaria. In attesa di capire le decisioni che prenderà il Consiglio europeo, la finanziaria sarà ben lontana da una manovra elettorale. Massimo Alberti.
2: C'è la cornice, ma la differenza la farà il contenuto, anche se molto si può già dire sulla manovra che sarà tutt'altro che elettorale. Al di là dei 14 miliardi della clausola di salvaguardia, il resto sono circa 9 miliardi che il governo non ha ancora deciso come investire in attesa di capire cosa uscirà dalla trattativa in Europa. 5 miliardi in una non meglio precisata spesa sociale, 2 miliardi sull'IRPEF saranno coperti da un contributo di natura ancora non chiara. L'ultima volta è stato sostanzialmente un prestito da restituire da parte di banche e assicurazioni, 5 miliardi già contestati dagli istituti ed ennesimi tagli di spesa pubblica, cioè meno istruzione, welfare, trasporto pubblico, briciola alla sanità, poco più di 2 miliardi insufficienti a coprire anche solo l'inflazione. Strangolato dai vincoli europei, dal macigno dell'indebitamento per il riarmo, da una situazione internazionale virata al peggio dalla sua stessa ideologia a tutela dei più ricchi che impedisce di andare a prendere i soldi dove ci sarebbero, si conferma dunque per ora una linea di austerità che a meno di miracoli da Bruxelles nemmeno elezioni imminenti hanno scalfito, anche se il governo proverà a venderla diversamente, mentre per l'opposizione è il conto del fallimento di Meloni. Altre coperture arriveranno dal gioco d'azzardo, insomma si rasca dove si può. E tra imprese e famiglie si continua con la logica dei bonus, ancora senza alcun tipo di visione di politica economica. Non è detto basta a raggranellare qualche voto in più l'anno prossimo.
0: Dicevamo che al centro del vertice europeo c'è anche l'Ucraina. Oggi a Bruxelles il capo della NATO, Rutte, ha incontrato il presidente della Romania e il primo ministro della Bulgaria dopo gli attacchi che hanno colpito alcune navi nel Mar Nero al largo dei due stati. L'ultimo poche ore fa con 7 dispersi. In Ucraina nell'ultima giornata sono almeno 17 le vittime dei bombardamenti. Secondo l'agenzia Bloomberg, dal Regno Unito sono in arrivo a Kiev missili per contrastare gli attacchi russi, mentre la CNN dice che le forze ucraine hanno esaurito i Patriot statunitensi usati per la difesa aerea. L'allarme si aggiunge a quelli sulla mancanza di informazioni tra le intelligence, compresi i problemi con la rete Starlink di Elon Musk, che oggi ha chiesto le dimissioni di Zelensky. Da parte sua, il presidente ucraino ha annunciato la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: L'ennesimo cambio di impostazione di Trump sull'Ucraina ha generato una serie di avvenimenti a valanga che si sono ripercorsi tutti praticamente su Kiev. In questa fase Mosca ne esce sicuramente, almeno a livello mediatico, rafforzata, perché le richieste di Trump, i problemi eventuali e anche quelli creati, come quello di Elon Musk sulle dimissioni, ricadono tutti su Zelensky e sugli ucraini. Quindi è l'ennesimo caso, da quando Trump si è insediato, in cui in un momento di particolare necessità di Washington si scarica Kiev e la si tratta come se fosse l'ostacolo principale al raggiungimento di una pace nella guerra, il che dipende in questo contesto solo dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.
0: Giuseppe Conte torna a mettere pressione sugli alleati del campo largo. Noi siamo pronti a sederci al tavolo del programma, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, specificando che è necessario definire la politica estera dell'alleanza. Ieri le opposizioni hanno votato mozioni diverse sull'Ucraina, ma per la prima volta nessuno ha bocciato la posizione dell'altro. Da Roma, Anna Bredice.
4: Elly Schlein a Bruxelles, alla riunione del Partito Socialista, pochi passi da Meloni. La campagna elettorale si fa anche da lì. L'altro avversario della Presidente del Consiglio è a Roma, Giuseppe Conte, chiede di fare presto, discutere in fretta il programma e intanto critica una delle misure proposte da AVS, la patrimoniale sulle grandi ricchezze. Per Conte questa tassazione a livello nazionale non funziona. Bonelli e Fratoianni la difendono. È uno dei punti più importanti del loro programma che presenteranno domenica a Roma. I movimenti dei partiti del campo largo che si osservano in questi giorni dicono che si è messo in moto un confronto molto più attivo che potrebbe portare a breve ad un tavolo comune per il programma. Conte lo chiede, la sindaca di Genova Salis, in apparenza disinteressata, chiede anche lei di fare presto. Chi la sostiene, Renzi, non è favorevole alle primarie. Si attendono almeno due liste per i centristi al tavolo di un programma, Renzi da un lato e una formazione che comprenda Ruffini, Gabrielli e altri. Ma restando nel campo largo e guardando ai fatti concreti, si nota un certo avvicinamento tra Schlein e Conte. È vero che il leader dei 5 Stelle ha bisogno di calcare le posizioni del movimento per difendere una scelta, quella di stare nel campo largo, che comunque non è stata facile per gli iscritti ai 5 Stelle. Ribadisce la posizione sull'Ucraina, ma nella risoluzione in Parlamento si è scelto di non calcare la contrarietà all'invio di armi a Kiev. Così ha fatto anche AVS. È stato un modo per permettere astensioni incrociate dei testi e soprattutto per una prova di lavoro in vista di un passaggio importante, quando nel programma, oltre ai temi economici, di cui si è avuto già una prova di unità con il testo sullo scostamento di bilancio, si dovrà trovare una sintesi anche sulla guerra in corso in Ucraina. Linea allo studio.
0: Anche oggi sono 3 i morti sul lavoro. Nel pomeriggio Aburabil Ayub, operaio trentenne di una ditta in appalto, è morto nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, travolto da un pilone in fase di scarico. Andrea Di Risio, 23 anni, era in... Andrea Di Risio

0: della Cassazione sullo spegnimento dell'area a caldo. Anche oggi ci sono state manifestazioni, ci sono stati cortei. A Taranto continua anche il blocco della raffineria Eni con un duro impatto sulla rete di distribuzione, con metà dei distributori pugliesi senza carburante. Oggi l'Istat ha diffuso i dati annuali sulla povertà. C'è un lievissimo calo della povertà assoluta, concentrato soprattutto al sud. In totale sono 5 milioni e 200 mila le persone che non riescono a sostenere neanche le spese essenziali. L'altro dato preoccupante riguarda la cosiddetta intensità della povertà, che è in crescita. Chi è povero lo è sempre di più. Questo è un segno dell'aumento delle diseguaglianze e di un'assenza di redistribuzione equa della ricchezza. Sentiamo Antonio Russo, portavoce di Alleanza contro la povertà.
1: Non c'è nulla da festeggiare, direi così, però meglio commentare qualche decimale in meno che commentare un incremento. I dati però sono quelli di una sostanziale, si sta lentamente cristallizzando la situazione. La povertà si è radicata, bambini e giovani restano naturalmente più esposti. Numeri così alti ricordano il dopoguerra, gli stranieri sono tra quelli che soffrono di più. Possiamo dire che purtroppo questo tipo di povertà che ogni anno ci troviamo a commentare è una povertà dei giovani che sono poveri, degli anziani poveri, ma anche delle donne, tanto per intenderci, ci sono situazioni nelle quali le donne risultano essere sostanzialmente più fragili, e c'è questa povertà territoriale delle aree interne, e questo prevalentemente nel mezzogiorno, seppure non solo nel mezzogiorno. Stiamo conoscendo molti diversi della povertà, pensi per esempio alla povertà energetica, della povertà sanitaria, che è ampia quest'area dei quasi poveri, che sono quelli che stanno tra la povertà assoluta e la povertà relativa. Il lavoro non è più quella leva che quasi certamente dava dignità a una persona e a una famiglia. Oggi si è poveri lavorando.
0: L'ambasciatore israeliano in Italia oggi ha parlato della revoca del visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che avrebbe dovuto seguire le prossime elezioni in Israele. Ogni Stato ha il diritto di negare l'ingresso a un cittadino straniero per svariati motivi, ha detto. Non so quale sia la situazione in questo caso, ma spero che a brevissimo ne verremo a conoscenza e potremo comunicarvelo. Così ha parlato il diplomatico, prendendo tempo in attesa di avere risposte da Tel Aviv. Al momento le autorità israeliane non hanno fornito alcuna spiegazione sui motivi del provvedimento. Il PD oggi ha presentato un'interrogazione al governo per pretendere chiarimenti. Laura Boldrini, deputata del PD, è tra le firmatarie dell'interrogazione.
2: Per chiedere delle spiegazioni mi sembra almeno doveroso da parte delle autorità israeliane dare una giustificazione. Invece hanno detto una cosa vaghissima, tipo le circostanze relative al suo caso sono cambiate, che non vuol dire assolutamente niente. Tanto più vanno chieste spiegazioni perché gli israeliani che entrano in Italia non hanno bisogno del visto. Allora, perché gli italiani invece devono chiedere il visto? E per di più in questo caso si tratta di una giornalista, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che il governo israeliano ha impedito alla stampa internazionale di coprire quello che accadeva a Gaza. Cioè, quello che accadeva a Gaza è stato documentato solo dai giornalisti palestinesi che hanno rischiato la vita. Ci sono stati, penso, intorno ai 300 morti. Quindi abbiamo ritenuto che questo diniego fosse un diniego inaccettabile e abbiamo chiesto al governo cosa intende fare. Deve fare una protesta, a mio avviso, deve contrastare la scelta di impedire l'accesso ai giornalisti.
0: Il mondo della stampa italiana ha espresso in queste ore la sua solidarietà alla giornalista di Radio Popolare Martina Stefanoni. Parole di vicinanza sono arrivate dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione della Stampa Italiana, dall'Associazione Lombarda dei giornalisti e dall'USIGRAI, il comitato di redazione della RAI. Il comunicato del CDR di Radio Popolare.
3: Il comitato di redazione di Radio Popolare chiede al governo italiano di intervenire presso le autorità israeliane per chiarire le ragioni della revoca del visto alla nostra collega Martina Stefanoni, che avrebbe dovuto seguire le prossime elezioni in Israele. Una decisione a cui non è seguita alcuna motivazione, che mostra ancora una volta l'intolleranza del governo di Tel Aviv verso la stampa libera e che ha il sapore di censura preventiva. Non è la prima volta che le autorità israeliane vietano l'ingresso ai media che chiedono di entrare entrare nel paese per raccontare la situazione politica o provare a documentare le violenze a Gaza e in Cisgiordania. Il governo italiano si attiva

affinché la decisione venga rivista e sia garantita alla nostra collega e a tutti gli altri giornalisti a cui è stato impedito l'accesso la possibilità di svolgere il proprio lavoro. Il CDR, a nome di tutta la redazione, ringrazia le associazioni della stampa, le redazioni delle altre testate e le forze politiche che hanno espresso alla nostra inviata la loro solidarietà. In Parlamento è stata presentata un'interrogazione al Ministero degli Esteri. Ci aspettiamo che anche a fronte di questa mobilitazione il governo pretenda chiarimenti e assuma una posizione chiara a tutela della libertà di stampa e del diritto all'informazione, come è dovere di ogni Stato che si definisce democratico.

0: Cellulare Network.
1: Scopri il fascino delle onde medie. Sintonizzati con la tua radio d'epoca o con il modernissimo infotainment della tua auto. Cerca la banda AM e memorizza la frequenza 1602 kHz. Radio 3 Network. Anche in onde medie.

Questa è Radio 3 Network, che trasmette anche in onde medie sui 1602 kHz. Se ricevi il segnale sulla banda AM, invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net. Riceverai la cartolina cartacea.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie. Informazioni dal territorio, tanta musica. Questa è Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, www.radio3.net.

Radio 3 Network trasmette anche sulle onde medie. Se ci ascolti dalla banda AM, avrai in regalo la cartolina cartacea. Invia un rapporto d'ascolto all'indirizzo qsl@radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.